simili anche quello che mangiano gli altri. Ve lo dico in modo proprio certificato. Domenica 31 maggio 2026, cari amici, buon pomeriggio, ben ritrovati. E siamo ormai in pieno clima quasi estivo, con questo incipiente ponte della festa della Repubblica che, come sapete, ormai segna

chiaramente offre diversi spunti di riflessione, no? In merito all'economia e la gestione del territorio, anche se in effetti le varie località, specialmente quelle famose, soffrono già da ora il sovraffollamento, prima che in effetti la macchina dei servizi stagionali

delle nitide percussioni, il solito groove decisamente caldo che con questa calura ci sta tutta, e poi l'energia vocale decisamente travolgente, quindi un bel remix pensato per la pista da ballo, trovando anche un ottimo equilibrio tra il carattere soul della house e anche l'impatto moderno delle varie serate che

lettura anche ai vostri messaggi WhatsApp. Saluto anche le radio con noi anche oggi in Piemonte Radio Villa Sound, in Veneto RVD 87.7, in Calabria Radio Medua Movida e Radio Amore Catanzaro, in Sicilia per l'intera area dello Stretto, tra Messina e Reggio Calabria Radio Blinco Blanco, le nostre web radio.

chiant du tas.

14 quasi e 26 i minuti nell'appuntamento di oggi, domenica 31 maggio 2026. Allora, cari, sole e mare stanno richiamando migliaia di visitatori. Pensate a Napoli che si prepara. Io non so se questi dati possono trovare un immediato riscontro nella realtà. Napoli, secondo questa agenzia, si prepara a sfiorare il milione di presenze turistiche entro la fine del ponte festivo. Le temperature estive hanno favorito i primi tuffi nelle acque di Posillipo e sul lungomare cittadino, mentre molti turisti hanno scelto di esplorare il patrimonio artistico e culturale della città di Napoli tra chiese, monumenti e vicoli storici. No, che poi all'inizio dell'appuntamento parlavamo di questo overtourism molto precoce, perché località famose del territorio italiano, e qui chiaramente registrano il sovraffollamento prima che in effetti la stagione cominci a livello proprio totale, a pieno regime. Quindi l'aumento poi repentino, quasi quasi inaspettato, dei bagni

risponde magari al bisogno di staccare la spina dopo l'inverno, quasi a prescindere in effetti dal meteo favorevole, anche se quest'anno pare stia andando davvero alla grande a differenza dell'anno scorso. E quindi alla fine dicevo, guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, perché il ponte crea

Schillaci, miglior giocatore capocannoniere, e poi vabbè, mondiali di Italia 90 che rimarranno indelebili proprio per il periodo storico in cui si svolsero, no? Era proprio il periodo di grandi cambiamenti globali, perché se non vado errato, sto mettendo a dura prova la mia memoria labile, e fu l'ultimo torneo disputato prima della, diciamo così, dissoluzione di nazioni come l'Unione Sovietica.

dei ricordi davvero ancestrali, ma molto molto belli. Torniamo invece ad oggi, con questo ponte del 2 giugno che si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva 2026. Infatti tra lo scorso venerdì e martedì 2 giugno sono attesi qualcosa come 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. E secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle

minimo i disagi, assicurando spostamenti più fluidi verso le mete turistiche. Quindi, alla fine dei conti, l'italiano medio si lamenta, però da oggi, amici, inizia ufficialmente il periodo dove tutto va bene.

Persona gravemente ferita e ricoverata in prognosi riservata. Quindi questo un po' il bilancio, effettivamente un po' amaro per quanto riguarda un evento che comunque è stato macchiato da questi momenti un po' ferali. La cosa bella è che Macron disse che era tutto

incredibile la costante energia house, suoni house, classici, linee di basso avvolgenti, percussioni nitide e anche, come dico sempre, ritmi trascinanti che mantengono vivo lo slancio, catturando una bella atmosfera positiva, positiva. Abbiamo bisogno di positività, no? E leggendo poi queste notizie, che te lo dico a fare, perché non è mica finita qui, eh? 416 persone fermate in Francia, solamente 283 a Parigi, il bilancio delle violenze durante la notte di festeggiamento.

cosa, no? Decisa da una certa politica senza alcuna regola o con lassismo totale, io questo non lo so, però è chiaro che alla fine dei conti, se qui in Italia non stiamo attenti, quello che è successo in Francia potrebbe accadere anche in Italia molto molto presto, se

0: donne l'usurace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Applauso!
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.

nella seconda metà degli anni 90, per questo motivo Dance House, un po' elettronico, a cura del progetto Mighty Dub Cats, che era un importante progetto musicale britannico fondato dal grande Norman Cook, Fatboy Slim e chiaramente

perché può essere che Siviglia offra alloggi e ristorazione a prezzi decisamente più contenuti, no? È chiaro, rispetto a quello che può essere il caro vita di città imponenti come Madrid e Barcellona, no?

Esiste da oltre 20 anni un momento molto particolare che pare stia arrivando anche in Italia, il cosiddetto Divorce Party. Qualcosa che la dice tutta già dal nome, via! Continuiamo

le richieste cominciano a fioccare. Prima magari si andava solamente in alcune città tipo Milano o Roma, adesso pare che la cosa piano piano si stia allargando.

in questo bel mese di maggio del 2026, e parte dell'EP di 4 tracce appunto di Joe Smog, e chiaramente per questo personaggio conosciuto per la sua energia ricca di groove, decisamente pronto prontissimo per la pista da ballo. Bene cari, attenzione, perché tra non molto parleremo di una iniziativa dell'IKEA, questo colosso svedese dell'arredamento, e chiaramente conosciuto per la competitività dei prezzi, una vasta gamma di mobili che appunto hanno reso questo colosso uno dei punti di riferimento per

di riferimento della scena dance europea tra il 1988 e buona parte degli anni 90, attraverso anche l'evoluzione del sound, attraverso l'Italo House, l'Eurodance, l'acid

21 maggio. Dunque, parlavamo dell'IKEA, no? Il gruppo IKEA, che ha un connotato indefettibile, la competitività dei prezzi, perché come sapete questo brand vende mobili e complementi d'arredo a prezzi sicuramente competitivi.

fatto matrimoni low cost all'interno dei propri punti vendita. Si parte dal prossimo 27 giugno in Svezia, territorio chiaramente d'origine del brand,

Venezia, che saranno messe a disposizione di ben 15 coppie, 3 per ogni punto vendita. A celebrare il matrimonio sarà un ufficiale civile che avrà appunto il compito di officiare la

dei mesi di estenuanti preparativi che chiaramente precedono le nozze, soprattutto i costi enormi da affrontare, e quindi le coppie poi, affinché il matrimonio sia valido legalmente, dovranno portare solamente

mobili, no? Poi scusate, ma la moglie e il marito si montano lì dentro? E se divorziano si smontano?

dance melodico molto progressivo, un singolo che presenta un groove decisamente profondo combinato con strati di sintetizzatori atmosferici tipici della notte in the night. Noi amici andiamo a chiudere questa nostra seconda ora insieme e chiudiamo anche la parentesi dedicata

0: sono le 16:03.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio e stracribio.
3: Lo hanno definito il funari dell'etere.
4: No. Che se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
3: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere ogni domenica pomeriggio con Nello Surace.

capri premiate tra le migliori isole in Europa. Intanto, la prima novità italiana, il ritorno di Raffaele Rievoli in Arteraf con Pazzi, Stupidi, Ragazzi.

ragazzi, stupidi ragazzi, con Raf, disco che anticipa il ritorno live del cantante che da luglio sarà in tour con Infinito Estate 2026, in autunno poi le

una rivista statunitense che si occupa di viaggi, hanno inserito le due isole nei gradini più alti della speciale classifica Best Island in Europe, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la

nuovo per Ariana Grande, che rappresenta il primo assaggio di quello che sarà il suo 8° album, che sarà rilasciato ufficialmente il prossimo 31 luglio e secondo alcune indiscrezioni si intitolerà Petal. Intanto c'è questa nuova canzone. La cosa bella è che, a differenza dei suoi pezzi passati che magari avevano ritornelli molto veloci, facili da ricordare, questa traccia a mio avviso si presenta, vabbè, chiaramente più lenta ma anche un po' più leggera, perché non so se avete notato che la voce di Ariana Grande è accompagnata da un tipo di musica che mette in primo piano le parole e al contempo anche l'atmosfera.

0: diciamo così, stabilmente nei radar dei turisti americani, chiaramente quelli di fascia un po' alta.
1: Nietzsche, che dice?
0: 16 e 22 minuti. Noi si prosegue da questa

entrata stabilmente nei radar dei turisti americani di fascia alta. Numerosi volti internazionali hanno poi scelto la Sicilia come destinazione esclusiva per le proprie vacanze, contribuendo a rafforzare

diciamo così, grazie anche alle apparizioni in molte produzioni televisive e cinematografiche, ecco, registra sicuramente presenze turistiche in crescita, in modo particolare tra gli stranieri, ma non importa, non importa. Vogliamo parlare poi ancora una volta della tradizione no gastronomica? E gli agrumi dove li mettiamo? Mike Towers!

coinvolgente il ritornello memorabile, una nuova sfaccettatura sonora all'interno di quello che è l'universo musicale di Mike Towers, connettendosi con quella che può essere l'energia notturna ed estiva che chiaramente va a dominare soprattutto le playlist globali un po' di tutte le radio. Nuova canzone della superstar globale Mike Towers nell'appuntamento di oggi, le 16:32 minuti. Amici, sì, lo ammetto, mi sono dimenticato, perché al termine della seconda ora vi avevo detto

Time serale comincia sempre più tardi perché ci sono i telespettatori che ogni volta devono fare scelte dolorose: assistere allo spettacolo televisivo oppure salvaguardare le ore di sonno notturno, perché la gente lavora, no? Quindi il giusto sonno è essenziale poi per essere, diciamo così, brillanti in quelle che dovrebbero essere le migliori condizioni lavorative. Il rimedio potrebbe arrivare da due dei protagonisti, anzi dai due protagonisti del preserata in casa Rai e Mediaset, Stefano De Martino e Gerry Scotti. Quest'ultimo al Festival della TV di Dogliani, e Gerry Scotti, ovviamente mattatore della stagione con la sua ruota della fortuna, nel corso dell'incontro rifletteva sul fatto che la prima serata TV inizia sempre più tardi. Ma no, caro zio

massimo. Cioè, non puoi cominciare a vedere uno spettacolo o un film alle 22. Ripeto, l'indomani la gente deve andare al lavoro. Poi magari qualcuno si chiede come mai c'è stato un calo netto

lavoro, secondo me, per intenditori, una traccia dance pop R&B, Goldmine. Siamo nel 1986, esattamente 40 anni, questa traccia pubblicata all'epoca dalle mitiche Pointer Sisters, traccia questa Goldmine che servì

attenzione perché dobbiamo parlare di frodi. Avrebbe cercato di ottenere in anticipo i quiz del test di medicina e chirurgia. Per questo una studentessa, pensate un po', giovanissima, di appena 21 anni, è stata denunciata dalla polizia postale per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistemi informatici. Quindi aveva, diciamo così, tentato di avere in anticipo i quiz del test di medicina. L'indagine condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cybernetica in Emilia-Romagna ha preso avvio dopo la denuncia presentata dal consorzio interuniversitario Cineca, che gestisce tra le altre cose le procedure informatiche in merito ai test di ammissione ai corsi universitari di medicina. Un'attività di indagine molto complessa che ha portato anche a un decreto di perquisizione nei confronti della giovane. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia postale, la ragazza avrebbe posto in essere una mirata campagna ai danni di Cineca, predisponendo false comunicazioni email create ad hoc per impersonare figure istituzionali al fine di ottenere illecitamente in anticipo le domande dei test universitari per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia. Gli investigatori sono risaliti all'identità della presunta autrice, una studentessa fuori sede domiciliata a Roma.

anche in Italia, perché Hilary Duff ha conquistato la terza posizione qualche tempo fa della classifica degli album fisici. Detto questo, miei cari, 6 minuti, arriveranno le ore 17. Tra pochissimo, dopo l'ascolto del nuovo di Noemi, parleremo

Quella che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata una routine estrema, ora è diventata la normalità. E basti pensare che negli ultimi 10 anni il divario è aumentato in modo costante. Nel 2016 comprare casa nel capoluogo lombardo costava meno di 4.000 euro al metro quadro, oggi si sfiorano i 6.000. Torino nello stesso periodo è passata da circa 2.000 a poco più. Ancora più evidente il confronto sugli affitti.

0: 17 e 2 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?

want you to

122 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane: Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini Naxos e Anzio.

E ad ogni modo è chiaro che questi aumenti, per certi versi esorbitanti, per quanto riguarda i prezzi degli stabilimenti balneari per l'estate 2026, confermano secondo me una netta tendenza al rialzo che pesa in modo preponderante su cosa? Su quello che è il budget delle famiglie italiane. Quindi c'è questo rincaro non indifferente. Parlavamo appunto di questa inchiesta che è stata condotta in forma anonima su 220

estive per noi poveri disgraziati, noi poveri reietti, la classe media, no? Quindi alla fine le tariffe elevate magari potrebbero spingere una fetta crescente di gente verso i lidi pubblici. Lidi pubblici che spesso sono, come posso dire, tenuti male, sono insufficienti, sono scevri di adeguati servizi di sicurezza, di pulizia, e quindi devi mettere in pratica il famoso detto: ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra, oppure se hai la possibilità ti compri la piscina e te la installi in giardino e andassero a quel

bel po' di energia che non guasta. Bene cari, attenzione, perché tra poco parleremo di un annuncio che ha subito attirato l'attenzione di migliaia di persone. Uno stipendio da circa

che giocava ironicamente in modo surreale su quelle che erano e che sono ancora oggi le disuguaglianze in merito ai possedimenti materiali delle persone, no?

l'annuncio è diventato virale, le candidature sono esplose nel giro di poche ore e non vorrei essere nei panni di questa famiglia che adesso dovrà chiaramente

In the Dark con la nuovissima traccia di Miles Smith, brano che appunto anticipa il disco di debutto che a breve sarà pubblicato su etichetta Sony Music UK, e secondo quanto dichiarato dal cantante la traccia riflette un periodo di grande vulnerabilità in cui lui stesso si sentiva intrappolato, rivelando che la traccia rispecchia la sua esperienza di usare magari le cuffie per sfuggire al caos domestico, quindi la musica come via di fuga proprio per catturare la tensione emotiva tra il

i minuti, le novità oggi pomeriggio non mancano, parte dei brani che sicuramente ascolteremo per l'estate del 2026. Detto questo, noi continuiamo con la musica e tra non molto parleremo di

e la star ha scelto la totale schiettezza per sganciare una rivelazione intima destinata a fare il giro del mondo, riportando al centro del gossip internazionale una breve avventura consumata proprio alla fine degli anni Ottanta con uno dei sex symbol più iconici d'America. La confessione è arrivata durante un'intervista video realizzata in collaborazione con Grindr, parte della campagna promozionale per il nuovo progetto

Lopez, che gli ha chiesto esplicitamente con chi avesse trascorso il suo migliore momento a letto, la cantante ha imposto subito una precisa premessa: avrebbe fatto solamente i nomi dei morti, una scelta dettata con ogni probabilità dal desiderio di tutelare la privacy degli ex partner ancora in vita e non offendere nessuno. Esclusi i vari compagni ancora viventi, la rosa dei candidati si è ristretta fino al sussurro del nome di John Kennedy Jr., una risposta che ha suscitato un'ovazione da parte dell'intervistatore, visto che Lopez non è parso del tutto sorpreso dalle doti amatorie di Madonna. E ad ogni modo, che famo dopo questa rivelazione e per questa notizia? Secondo voi è meglio stappare una bottiglia di Sticazzi Gran Riserva del 95 oppure una Magnum Riserva Oro del 92? Ecco, magari fatemelo sapere al 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911, che è il numero di SMS WhatsApp da usare all'interno di questo format. Non ci resta che attendere Tame Impala.

Dracula è un singolo di successo di questo progetto musicale psichedelico che arriva dall'Australia, Tame Impala, guidato da Kevin Parker. E attenzione, perché questa traccia è stata pubblicata lo scorso mese di settembre, è stata poi peraltro ripubblicata un remix ufficiale con la cantante rapper sudcoreana Jennie, che è la canzone che abbiamo appena ascoltato, quindi una versione remix che ha contribuito ulteriormente

Dico, pensate che nella mattina di giovedì scorso, quindi qualche giorno fa, una tredicenne addirittura ha perso i sensi durante le lezioni a causa del caldo presente nelle aule. Non è stato l'unico episodio della giornata, perché anche altri studenti hanno accusato malesseri e sono stati costretti

anche perché si pensava che il climatizzatore fosse rotto, ma in realtà non c'era. Allora, tutto quello che volete, è giusto che i nostri ragazzi siano messi nelle condizioni giuste, ideali, idonee per espletare al meglio quelle che sono le loro funzioni, diciamo così, i loro compiti da bravi e onniscienti studenti sotto certi aspetti, però, ma porca miseria, quando andavo a scuola io, nell'età della pietra, non c'erano né riscaldamenti

presenze di batteria e sintetizzatori che rispecchiavano lo stile proprio di quel periodo. The Lovers, nell'appuntamento di oggi noi andiamo a chiudere anche quest'altra ora insieme e tra non molto, amici, parleremo di quello che è successo in Alto Adige. Un guasto elettronico in una stazione di servizio che qualche

0: 18 e 5 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
3: Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace.
4: Toglietegli il microfono!
5: Toglietegli il microfono!
6: Non ci resta che attendere, con Nello Surace. La controinformazione

Però Nico in una stazione di servizio ha causato uno sconto involontario sul diesel, erogato a 19,9 centesimi al litro per qualche ora.

offerta speciale che molti non si sono lasciati chiaramente sfuggire. E come confermato a un giornale dalla sindaca, si sono verificate scene caotiche perché si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. Un piccolo miracolo, no? Visto il rialzo dei cartelli.

praticamente distributori self-service in cui non è presente nessuno, non è presente alcun gestore o dipendente, e in queste stazioni fantasma l'aggiornamento dei prezzi sui tabelloni elettronici avviene

Nella stazione di servizio sono presenti telecamere di sorveglianza, ma è chiaro che i clienti in teoria non dovrebbero essere perseguiti, no? Perché? Perché secondo me non hanno fatto niente di illecito, perché il prezzo esposto era quello, punto e basta. Quindi in teoria, se io trovo quasi 20 centesimi al litro, non è un mio problema se c'è un errore. Quindi in effetti l'errore potrebbe essere 2,35 euro al litro, quello sì. Quindi l'errore è far pagare alla gente 2 euro di benzina, perché poi devono coprire gli errori che commettono i potenti che ci governano, punto e basta. E quindi questo alla fine è il grande errore che facciamo.

prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Questi sono folli completamente. Intanto un abbraccio ai miei amici del fan club, Max e Paolo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi. Tra le altre cose, Massimo è tornato da poco da una bella settimana di vacanza, beato te. Continuiamo, Boy in Red.

connubio, Isaiah Rashad e SZA, novità discografica con Boy in Red nell'appuntamento di oggi, anche questa canzone chiaramente per

tabacco riscaldato e sigarette elettroniche per contrastare il tabagismo. Una proposta di legge di iniziativa popolare che adesso, al raggiungimento delle 50.000 firme, fa un passo in più verso la realizzazione. Questi sono matti. Una proposta che dovrà essere così accolta e discussa in Parlamento. A renderlo noto sono i promotori della campagna 5 euro contro il fumo, che si dicono orgogliosi, e oserei dire anche orgoglioni, del risultato raggiunto in breve tempo, dopo solamente circa 4 mesi dal lancio dell'iniziativa, come affermano in una nota congiunta l'Associazione Italiana di Oncologia Medica. E ora chiediamo al Parlamento di discutere e approvare quanto prima questa proposta normativa, come già fatto per la legge sull'oblio oncologico, che ha avuto il via libera da parte dei due rami del Parlamento in breve tempo. Se venisse approvata, la proposta di legge introdurrebbe dal prossimo gennaio l'istituzione di una CIS

versione adulta. In Irlanda invece, tra il 2019 e il 2025, il prezzo delle sigarette è salito da 13 ad oltre 15 euro e i fumatori adulti sono scesi dal 23 al 18%. Ma comunque, al di là dell'iniziativa lodevole, tutto quello che volete, però vi rendete conto che se i fumatori smettono di fumare,

dirci le prestazioni di visite mediche che complessivamente in Italia durante il primo quadrimestre 2026 non sono state erogate nei tempi previsti, sono state pari a 1.225.915. Ammazza. Per quanto riguarda gli esami diagnostici, quali ecografie, risonanze e TAC, quelli effettuati fuori tempo massimo sono stati 688.543, per un totale di 1.914.458. A fornire l'elaborazione sulla base dei dati contenuti nella nuova piattaforma sulle liste d'attesa è l'Agenas, calcolo relativo a tutte le classi di priorità. Però voi lo sapete come funziona, no? Nel senso che se vai a pagamento, magicamente i posti escono il giorno dopo. E magari con gli stessi medici che te l'avrebbero fatta tra un anno con l'ASL. E quindi vabbè, alla fine dei conti noi non abbiamo assicurazioni che come in America ti possono rimborsare. Soprattutto siamo nati come un sistema sanitario pubblico e non privato. Ma è chiaro che la vergogna in primis è di qualcuno che permette questo, non solo perché nella sanità pagano uno schifo, ma anche perché sono consapevoli che magari nello stesso ospedale

0: e si sente Nello Surace.
1: Nello Surace.
2: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.

0: un po' in ritardo sulla tabella di marcia e vabbè, chi se ne frega, l'importante, come diceva il mio amico Antonino Barca, è esserci. 18:36, siamo collegati con la redazione del Medua News, dove per noi c'è Giovanni Pirrotta. Ciao Giovanni, buona serata.
1: Siamo e noi ci siamo, ormai appuntamento con l'opinione calcistica che insomma è per me immancabile ogni domenica. È un momento anche per così fare un po' di controinformazione, vista la situazione particolare bislacca che sta vivendo il calcio mondiale. Scusami, lo parto subito da una cosa che veramente ho qui in gola da ieri. Cioè, voi vi rendete conto che il signor Čeferin, questo soggetto, ha messo la finale di Champions League alle 18? Cioè, vi rendete conto di questa cosa? Che cosa vuol dire snaturare una manifestazione in tutto e per tutto? E lo ha fatto perché in India potessero seguirla meglio. Cioè, io giuro, ormai non capisco più nulla di calcio. No, ma l'ha detto, perché gli entra qualche soldo dall'India, qualche soldo dalla Cina, dove tra l'altro andate in onda a mezzanotte, quindi non lo so, i cinesi a mezzanotte se hanno intenzione di seguire.
0: Ma poi la domanda,
1: come sport nazionale il badminton, non so cosa abbiano, ma tu ti rendi conto dove siamo arrivati? Cioè, praticamente delle tutte le squadre sono europee. Ieri i tifosi europei in buona parte non hanno assistito alla finale, non hanno assistito perché comunque in buona parte era in pay TV,
0: esatto,
1: non tutti possono permettersi la
0: pay TV. Volevo
1: il
0: arrivare
1: signor
0: lì.
1: Čeferin, quello del calcio del popolo, che pur di attaccare Agnelli disse che c'è il calcio del popolo. Di quale popolo? Del popolo indiano? Io, guarda, francamente io ieri quando mi sono accorto di questa cosa ridicola, io veramente da ieri che ci rimurgi. Cioè, incredibile. Cioè, ieri ha privato buona parte dei tifosi europei della finale di Champions, che è sempre stata qualcosa di popolare, che ci ha unito, che seguivamo anche se non c'erano ovviamente le squadre italiane e non ci saranno più probabilmente. Ma non si può in alcun modo distruggere il calcio in questa maniera. C'era un tempo, allora ti leggo una cosa brevemente che ho trovato sul web. C'era un tempo in cui la finale di Coppa era di tutti, non contava chi ti fa, la si guardava insieme, sul divano di casa, al bar sotto casa, con gli amici, in famiglia. Era una serata condivisa, una di quelle che fermavano tutto. Oggi invece è diventata un contenuto riservato. Dietro un abbonamento, dietro un pagamento, dietro uno schermo accessibile solo a qualcuno, eppure in orari incredibili. E chi resta fuori non perde solo una partita, perde un momento, un'abitudine, un pezzo di calcio vissuto insieme. Perché certe serate dovrebbero unire tutti, non essere riservate a pochi. E il calcio, quando smette di appartenere alla gente, perde una parte della sua alma. Questo bel momento l'ho trovato sul web e veramente rappresenta in toto il mio pensiero. Caro Čeferin, questo è Čeferin. Ricordiamo che siamo nelle mani, io sono contro le oligarchie nel calcio. Ci sono degli oligarchi che gestiscono il calcio, tra questi oligarchi c'è questo signor plenipotenziario Čeferin, che decide qua che del pomeriggio si fa la finale di Champions, che decide quali sono le squadre che sforano nel fair play finanziario e quale non sforano, in modo tale da penalizzarle a convenienza rispetto alla gestione del proprio potere. Questi sono i fatti descritti in questi anni, dove abbiamo visto per esempio un trattamento riservato favorevole al Manchester City e dove abbiamo visto per esempio, oppure all'Inter, è un trattamento completamente diverso riservato per esempio allo Juventus. Questo è quello che ci mostra il calcio oggi, ma la finale alle 18 di Champions veramente mi mancava. Adesso non so quale sarà la prossima cosa che accadrà, Nello, ci aspettiamo di tutto e di peggio, perché francamente non credo che troveremo situazioni divertenti in futuro per questo calcio che, ripeto, diventa sempre più di pochi e va. auguri a tutti. Io so che volevi parlare di calciomercato, faccio una piccolissima però parentesi lo stesso, sempre legata alla Champions di ieri. È il secondo anno consecutivo, e questo lo devo dire con un estremo rammarico, che a Parigi, dopo la vittoria del Paris Saint Germain, scoppia una mezza
0: ne ho parlato anch'io abbondantemente nella prima.
1: Ne hai parlato tu, è una cosa che ha dell'incredibile. Io comprendo tutto quello che comprendo il disagio sociale soprattutto nelle ballette, ma non comprendo l'associazione fra le due cose, perché comunque il calcio è un momento festoso. Quindi non, se devo protestare contro lo Stato per una questione sociale, lo farò in altri momenti. Se dietro una festa poi alla fine c'è quel discorso là, allora capite che anche il calcio, anche in questo caso, il calcio diventa qualcosa di funesto. Per cui francamente queste cose mi lasciano perplesso. Devo dire che ieri coincideva anche, ne ho parlato io nella mia diretta, un'altra data funesta, diciamo tra virgolette, che era quella del 30 maggio 1984, quando ci fu una finale drammatica per i colori romanisti, che io ricordo benissimo, 1-1 contro il Liverpool, e poi la sconfitta ai rigori per la Roma in casa all'Olimpico. Quindi era una giornata, in quel caso però fu una sciagura, diciamo così, in campo, e ripeto, finché il dramma è sportivo ci può stare, lo abbiamo vissuto tutti davanti ai teleschermi, davanti agli schermi Rai, anche se eravamo piccolini. Anche queste cose fortificano e fanno parte dell'esperienza del tifoso. La Roma ovviamente non ha più avuto quei vertici, non ha toccato più quei vertici calcistici, magari adesso col vento in poppa di Malagò tornerà a vincere qualcosa, chi lo sa. Però alla fine era una giornata quella particolare, la volevo ricordare.
0: Certo, no, consentimi.
1: Di quel calcio che noi vivevamo da piccoli.
0: Giovanni, consentimi anche di ricordare un'altra data, quella del 30 maggio 1994, il suicidio del calciatore Agostino Di Bartolomei, che morì suicida
1: sempre
0: proprio
1: la mattina della Roma, capitano della Roma. Sì.
0: Esatto, la mattina del 30 maggio 1994 si sparò un colpo di pistola al petto, poi se non ricordo male fu rinvenuto un biglietto in cui lo stesso Di Bartolomei spiegava il suo gesto, che forse si ricollegava al fatto che il mondo del calcio gli aveva all'epoca chiuso drasticamente, radicalmente le porte in faccia.
1: Perché cominciava il declino del mondo del calcio già all'epoca, una bandiera importante come Di Bartolomei veniva messa da parte, e purtroppo quando comincia una china pericolosa, poi si arriva al momento attuale, che secondo me è un momento di grande crisi, l'abbiamo detto più volte. Poi naturalmente ripeto, credo che mi trovi d'accordo questa analisi con la maggior parte dei tifosi. Chiaramente c'è solo una tifoseria in questo momento che è contenta, perché sta vincendo. Se non vincesse, secondo me anche quei tifosi condividerebbero gran parte della nostra analisi, perché francamente, ecco, al di là del fatto che si vinca attorno, che si vinca un campionatino piccolino, marginale come il campionato italiano di Serie A di adesso, che nulla a che fare con quello di cui stiamo parlando noi, quando appunto andavano la Juventus e la Roma a disputarsi le finali di Coppa dei Campioni, siamo negli anni 80, quando l'Italia vinceva il mondiale, quando altre squadre poi italiane andavano comunque nelle varie finali europee, le vincevano, quando poi cominciava il grande ciclo del Milan, ma anche la grande Sampdoria di Mancini, Vialli, o il grande Napoli di Maradona. Ci stiamo parlando di un'altra epoca, ragazzi, di un altro calcio, e quel calcio era visibile a tutti, c'era un rito domenicale, era un altro mondo. Io non dico che si debba arrivare a quel calcio, ma nemmeno al calcio degli oligarchi che gestiscono queste partite per pochi, visibili a pochi, in orari assurdi, eccetera eccetera eccetera, e con tutto quel discorso che dicevamo, con società che vengono messe sotto lente ingrandimento e altre a cui si concede di fare quel che si vuole. Io chiudo la parentesi di ieri,
0: perché adesso devo fare, Giovanni, devo fare una lunga premessa per poi coinvolgerti. Vai.
1: Adesso lo facciamo. Io, caro Nello, noi già ci dilunghiamo parecchio, però mi accorgo che per i temi che trattiamo nei nostri speciali, secondo me dobbiamo inventarci qualcosa. Secondo me, io te lo dico, tu già gestisci radio, cose online, un giorno di questi secondo me dobbiamo farci un bel canale solo dedicato allo sport, e ci divertiremmo un sacco. perché veramente i contenuti sono tanti. Vedere El Khelaifi, come diavolo si chiama lui, lo sceicco presidente del Paris Saint Germain, gioire ieri, devo dire mi infastidisce abbastanza. Ricordiamo che El Khelaifi è adesso il presidente dell'ECA, non a caso, il presidente della Champions praticamente, e lui la vince tranquillamente ogni anno. Io non so gli incassi del Paris Saint Germain, ma io credo che sia tutto frutto dei soldi versati, dei petrodollari di questo emiro, è chiaro? Quindi io non comprendo, cioè andiamo a fare un controllo del fair play finanziario, cioè tutte queste magliette vendute, questo merchandising del Paris Saint Germain che dovrebbe mantenere tutti questi incassi, che dovrebbe mantenere tutti questi introiti televisivi della Ligue 1. Ma noi veramente crediamo a una cosa del genere? O sono semplicemente i soldi di questo sceicco? Però qui va tutto bene, lui è presidente dell'ECA, va tutto bene, la madama marchesa, e già il secondo anno consecutivo che si aggiudica questa coppa, devo dire, seguendo il pronostico, anche se poi non è che abbiano fatto questa gran partita ieri i ragazzi di Luis Enrique. Però detto questo, insomma, lo volevo dire perché io ho avuto, devo dire la verità, un grosso fastidio nel vedere questa cosa qua.
0: Allora,
1: cito l'ultimissima cosa, vai. Mi è venuta, guarda, scusa,
0: vai.
1: Il bel gesto di Marquinhos nei confronti dell'ultimo tiratore dei rigori dell'Arsenal, è un suo, va detto che Gabriel si chiamava, il connazionale Gabriel, ha detto che appunto un suo compagno di nazionale, però comunque mentre tutti i suoi compagni festeggiavano, lui è andato diretto a sostenerlo e non lo mollava più finché proprio non cercato di riprenderlo. Quindi questo è stato un gesto bellissimo, ripeto, sono connazionali, sono nella stessa nazionale, quindi non è una persona che non conosceva, però il gesto è stato veramente bello e lo volevo sottolineare. Prego.
0: Adesso Giovanni ti faccio riposare qualche minuto così bevi un goccio d'acqua, faccio una lunga premessa, nel senso che torniamo per un attimo alla scorsa settimana, quindi Milan...
1: Quando parlo di calcio sono inarrestato.
0: Lo so.
1: Cioè, Milan... Anche quando parlo di musica.
0: Ecco, Milan e Juve fuori dalla Champions, abbiamo detto, quindi Milan e Juve in Europa League, il Milan che licenzia tutti. Milan che licenzia tutti, tranne Ibrahimovic, vai a vedere perché. E intanto si parla anche di... Dimmi.
1: Ma dico, come mai? Cioè, tutti ci stiamo chiedendo quali competenze abbia Ibrahimovic a livello dirigenziale e societario.
0: È un azionista di minoranza? Non lo so a questo punto, perché...
1: Non lo so, francamente a questo punto mi viene da pensare.
0: Ecco, io poi faccio questa premessa perché adesso è partito il Toto allenatori, è stato inserito anche il nome di Vincenzo Italiano, che comunque ha nel suo DNA comunque quello di stare un anno o due in una società per poi cambiare, un po' simile in questo caso ad Antonio Conte, e forse magari Italiano, a differenza di Conte, cerca sempre nuovi stimoli, cerca sempre nuove situazioni, e magari la trattativa col Milan potrebbe assumere dei contorni interessanti, quindi in questo caso chi lo sa, potrebbe essere avvantaggiato rispetto ad altre figure, quindi volevo un tuo parere su questo. Poi per quale motivo, insomma, la stessa cosa non è stata attuata all'interno dei quadri, chiamiamoli così per usare un termine che forse è poco consono, dei quadri dirigenziali della Juventus? Io mi sono fatto un'idea, nel senso che Comolli non è stato cacciato perché forse il signor Elkan vuole dargli un'altra possibilità, magari anche per dimostrare a se stesso che da questo punto di vista è alla ricerca di una figura stabile, magari evitando, secondo il suo punto di vista, di commettere lo stesso errore che aveva commesso con Giuntoli, dando poca fiducia a quest'ultimo che, vi ricordo, tramite il suo, tra virgolette, operato, anche lì in parte scellerato, ha portato l'ultimo trofeo alla Juve, la Coppa Italia con Allegri. Quindi volevo anche un tuo parere su questo, poi anche un tuo parere, aspetta, un tuo parere
1: sì.
0: su questa, come dicono, gli esperti, i giornalisti, ritrovata pace? Secondo voi ritrovata pace tra Spalletti e Comolli per costruire una squadra competitiva? Io ho qualche dubbio su questo. Infine, volevo chiederti se effettivamente il Napoli ha scelto bene, ha scelto Allegri, tenendo conto del fatto che comunque, se andiamo a rivedere la storia di Massimiliano Allegri, anni fa, tanti anni fa, lui prese proprio il posto di Conte alla Juventus, aprendo un ciclo decisamente vincente. Quindi chissà se magari può ripetere le stesse tra virgolette prodezze di 10 anni or sono, anche se comunque è un altro calcio, tempi diversi. Ecco, è una soluzione magari da Amarcord. Potrebbe anche non esserci la ripetitività di un qualcosa già accaduto, però non dimentichiamo che il Napoli è una squadra forte sotto certi aspetti, e quest'anno il Napoli non è arrivato dove avrebbe potuto, anche a causa dei tanti infortuni. Quindi abbiamo sempre detto, io non sono un allegriano, tu lo sai, abbiamo sempre detto che Allegri è un grande gestore di campioni. Il Napoli mi pare che ne abbia, quindi chi lo sa. Ti lascio la parola, io con la mia lunga premessa ho terminato.
1: No, hai messo tanta carne al fuoco. Allora, partiamo dal Milan, perché il Milan, se io fossi tifoso milanista, sarei preoccupato.
0: Te credo.
1: Devo dire, più che preoccupati, in questo momento i tifosi rossoneri sono proprio incavolati, neri, una cosa allucinante. Ricordiamo che sono stati allontanati tutta la società, Forlani, Iglitare, Moncada e ovviamente anche l'allenatore Max Allegri. Bene, c'è confusione totale in questo momento nella dirigenza, perché tu mi parli di italiano, ma in realtà pare che invece si stia indirizzando verso l'est. Ha come dirigente Rangnick, nome che torna, questo nato in Germania, commissario tecnico dell'Austria, ma non come allenatore, ma come capo della rete. E si parla come possibile allenatore di Glasner, cioè colui che ha vinto l'Europa League, l'FA Cup e la Conference League con Eintracht e l'altra sera col Crystal Palace. Quindi in questo momento ci dicono che uno dei candidati è lui, ma anche questo Matthias Jassel. C'è un po' di nomi in questo momento girano. Non si capisce, quindi già quest'idea, che non abbia un'idea, io fossi nel Milan sarei veramente preoccupato. Se fossi nell'Inter ovviamente brinderei, perché l'Inter chiaramente, noi stiamo parlando del secondo posto, perché l'Inter, finché c'è questa situazione, l'Inter sarà campione d'Italia, questo piccolo campionato italiano ridotto ai minimi per lungo tempo. Quindi la situazione del Milan è caotica, e soprattutto l'ambiente milanista in questo momento è incandescente. I tifosi contestano Gerry Cardinale e anche Ibrahimovic, che non vedono più di buon occhio, e quindi li aspettano a passo. Quindi non sono convinto che sia italiano in questo momento in pole position, ma si divide diciamo la preferenza fra tutti questi soggetti più o meno noti. Allora io ti dico questo: è valida l'idea di portare gente che proviene da altri campionati nel campionato italiano? È rischioso, perché abbiamo visto per esempio come è accaduto, per esempio come è finito
0: Fonseca.
1: E adesso sta vincendo, esatto, Fonseca o Consenzao, cioè come sono finiti. Però è anche vero che poi Luis Enrique il campionato l'ha vinto, ma io ti dissi più volte che effettivamente ho molte riserve sugli allenatori italiani, e quindi forse alla fine un tentativo, visto quello che è accaduto per esempio con Cesc Fabregas l'anno scorso, forse si può fare. Forse è arrivato il momento in cui veramente i tecnici stranieri possono dire qualcosa. Non la pensa così Aurelio De Laurentiis, il quale invece ha fatto il mio ragionamento dall'altra volta. I personaggi, gli allenatori italiani sono questi. Quasi quasi vado sull'usato sicuro Allegri, tanto, al massimo mi porta al secondo posto, perché comunque secondo me, non me ne voglia nessuno a Napoli, ma già insomma un posto in Champions per il Napoli è comunque un successo, almeno così la pensa Aurelio De Laurentiis, e quindi ha detto tentiamo con Allegri di portare avanti magari la squadra con l'allenatore esperto, un po' bollito, diciamocelo pure, però mi ricordo che quando andò a Ancelotti al Napoli tutti lo consideravamo bollito, a Napoli non fece bene, litigò con De Laurentiis, anche se da questo punto di vista Allegri è molto più aziendalista di quanto non lo fosse magari Ancelotti, però poi Ancelotti la sua carriera l'ha proseguita e quindi magari secondo me, ecco, meno del secondo posto il Napoli l'anno prossimo non va. Considerate, secondo me, per lo stesso ragionamento della Rentis mio, che il secondo posto è quello a cui si può ambire, perché l'Inter comunque sicuramente vincerà il campionato anche il prossimo anno, e alla fine, se andiamo a vedere, il ragionamento di Rentis è giusto, ma c'è un ma. C'è un ma grosso come una casa, perché De Laurentiis non perde il vizio, vuole farsi pagare mezzo stipendio, una parte dello stipendio dal Milan, perché? Per dei particolari accordi che lo staff di Allegri ha col Milan, almeno 500.000 euro gliele deve pagare il Milan, e a quanto pare il Milan con Cardinale non lo vuole fare. Per cui questa manina sempre retrattile di De Laurentiis rischia di far sfumare l'affare, a meno che non sia Allegri a rinunciare a quei 500.000 euro che gli deve il Milan, diciamo così, e che non gli darà mai De Laurentiis. Quindi attenzione anche a questo passaggio, perché in questo momento la firma sta slittando e sono proprio curioso di sapere come.
0: Quindi ad oggi non è assolutamente scontato, quindi mi stai dicendo il fatto che Allegri sia l'allenatore?
1: No, perché se Gerry Cardinale mantiene il punto e questi soldi non li dà al Napoli, una sorta di buona uscita, no? E qui
0: vuoi vedere
1: salta,
0: e vuoi vedere che
1: arriva italiano.
0: Ecco che rientra italiano.
1: Perché? Certo, in questo momento, cioè ragazzi, in questo io sapevo tu mi volevi parlare del calciomercato, ma come giustamente hai impostato tu la trasmissione, più che di calciomercato, ancora si deve parlare di mercato allenatori.
0: Sì, assolutamente.
1: Di giostra degli allenatori, perché finché non si vanno a incasellare, a riempire queste caselle, che non sono certamente secondarie, non si può parlare di calciomercato. Attenzione, attenzione, perché la terza notizia, sempre legata agli allenatori, è che non è detto che Spalletti rimanga alla Juventus.
0: Oh, e qui volevo arrivare.
1: È perché se io in questo momento mi sto informando abbastanza per quanto riguarda l'ambiente rossonero, l'ambiente partenopeo, e sull'ambiente bianconero, sai, sono molto ben informato. E il signor Spalletti ha capito che in questo momento l'area alla Continassa è, diciamo così, tutt'altro che respirabile. Il signor Comolli sta inanellando anche quest'anno, anche in queste ore, una marea di disastri. Fortunatamente, dicono i ben informati, nelle ultime 4-5 ore è tornato di moda Allison, perché ci sono a loro volta dei problemi dirigenziali all'interno del Liverpool che potrebbero, sottolineo, potrebbero liberare il portiere, che comunque sembrava abbastanza ben disposto a tornare con Spalletti. Spalletti lo aveva allenato in passato alla Juventus. Ma se mi fallisce Allison e tutti gli altri colpi di mercato che sono falliti, di cui si era parlato nei giorni scorsi, Spalletti saluterà, ragazzi, saluterà. Io ho detto che Spalletti oggettivamente è un allenatore avanti con l'età, quasi finito, nel senso che dopo l'esperienza negativa della nazionale non aveva niente di meglio che scegliere anche la Juve, però alla fine viene da un fallimento in azzurro, non è che vuole fare un altro fallimento, non è che vuole essere ricordato alla Juve per una serie di fallimenti. Se non avrà determinate garanzie tecniche è probabile che lasci la Juve. Poi può anche darsi che, non avendo di meglio da fare, decida comunque di continuare, però la vedo in questo momento, ripeto, un po' in tutte le squadre inseguitrici, in tutti gli ambienti delle squadre inseguitrici dell'Inter, Maretta di vario tipo, quella messa meglio il Napoli sicuramente, ma c'è questa situazione qua, di questo dubbio ancora su Allegri, legato ai motivi che abbiamo detto, motivi economici, e poi naturalmente ancora maggiore la crisi all'interno di Milan e Juventus. Tira un'area leggermente migliore a Roma, Roma che in questo momento, ripeto, gode anche dei favori del potere calcistico, quindi una serie di circostanze anche favorevoli, arbitrali, di campo, ma io, così via, l'hanno riportata dentro, ma diciamo la vedo messa meglio sicuramente per tutti i motivi,
0: sì,
1: che ci
0: tenendo
1: citato.
0: Conto Giovanni,
1: non
0: scusami,
1: quelli di Palazzo,
0: esatto
1: rispetto a Milan e Juve, ma insomma sempre dietro
0: l'arrivo di Malagò, il fatto che la Roma è entrata
1: Malagò
0: in Champions e quindi avrà modo di fare un mercato degno di tale nome, magari per riuscire a rientrare tranquillamente tra le prime quattro, diciamo così.
1: Questo non lo so, voglio vedere. Perché il mercato della Roma lo voglio vedere.
0: Ecco,
1: scusami, una cosa importantissima, dimmi. Mi era sfuggita, a proposito di mercato dirigenti, incredibile ma vero, arriva Giuntoli all'Atalanta. Incredibile, va bene, cioè rispunta il redivivo Giuntoli. Una cosa che ha dell'incredibile, non sappiamo se Manna verrà riconfermato al Napoli, si parlava anche di una cessione da questo punto di vista, quindi vediamo, cioè quando si sbloccherà la situazione dei dirigenti, probabilmente verrà fuori anche un qualche mercato. Soldi non ce ne sono, Nello, dovrà essere un mercato di scambi sicuramente, però qualcosa verrà fuori dopo, si immagina.
0: Giovannino, io
1: le parole di John Elkann,
0: volevo
1: per il quale si dice prenderemo 6 acquisti, sì, per fare, ma cioè adesso io chiedo tutti i tifosi, anche il più ottimista, qualcuno gli crede? Cioè qualcuno crede a John Elkann? C'è in questo momento, guarda, una desolazione, una
0: no, anche perché
1: nei tifosi della
0: Bravo,
1: Juventus,
0: anche perché lo stesso
1: non ricordavo da decenni.
0: Lo stesso John Elkann mette in evidenza questa presunta ritrovata armonia tra Spalletti e Comolli, quando poi le immagini diametralmente opposte, diametralmente opposte all'asserto di Elkann, mostrano due facce completamente torve, e durante la cerimonia per ricordare le vittime della finale di Coppa Campioni del 29 maggio 1985, quella tragedia immane, dove praticamente immortalati si vedono Spalletti accanto a Comolli, dove ognuno guardava praticamente verso una direzione opposta, dove gli sguardi di entrambi non si sono incrociati per niente. Quindi che vadano a incantare sicuramente Juventus, serpenti.
1: Ma non lo dico io, la Juve, ha detto per esempio Marco Tardelli, ha espresso
0: che non esiste più la Juve.
1: Che non esiste più la Juve, ha detto praticamente questo. Ragazzi, se lo dice Giovanni Pirrotta, allora dite, qua è il tifoso juventino che è scontento, ma l'ha detto Marco Tardelli, che non è. Ricordiamo l'ultimo festo del villaggio, stiamo parlando di un campione del mondo, di una bandiera della Juventus, di una personalità del calcio. Quindi se lo dice Marco Tardelli, allora magari io ripeto, la Juventus è iscritta nominalmente,
0: che poi scusami,
1: ma da qualche anno purtroppo non esiste più.
0: Le dichiarazioni vergognose di Comolli la scorsa settimana prima di quella scellerata partita del derby dell'amore,
1: il Milan è iscritto nominalmente al campionato, ma da qualche anno non esiste più.
0: Ecco,
1: allora noi stiamo parlando delle squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano, ok? Che non esistono più.
0: Ma le dichiarazioni,
1: se vogliamo pensare che quello stadio di 5, pochissime migliaia di spettatori, che è Como, se pensiamo che il Como possa rilanciare il calcio italiano, e allora siamo tutti pazzi, fuori di melone, ok? Questo è il discorso. Adesso il Como diventerà la bandiera del calcio italiano. ma siamo impazziti. Attenzione, mi sono ricordato una cosa importante, volevo dirla, perdonami.
0: Vai.
1: A proposito di Lombardia, Como, Monza, il Monza è tornato in Serie A, è successo il patatrac là sul... Devo dire che il Catanzaro ha raccolto una marea di solidarietà da parte dei tifosi un po' di tutta Italia, perché ha rimontato praticamente in quel
0: meritava radicalmente il Catanzaro per il gioco espresso l'altra sera, che ha letteralmente annullato il Monza in campo. Ma io volevo chiederti,
1: volevo citarlo perché comunque è uno psicodramma.
0: Ma perché queste regole stupide per cui se due squadre arrivano a pari gol poi passa quella meglio messa in classifica senza supplementari o rigori, allora fatela salire direttamente la meglio messa in classifica, punto e basta.
1: A questo sì, ma adesso mi devi far passare per forza per dinosauro a me. Infatti io ritengo che sia opportuno fare quello che dici. Nel momento in cui però ovviamente ci sono dei playoff, alla fine devi dare un senso alla classifica, però creando uno psicodramma vero e proprio che molti tifosi non hanno compreso. Non sto parlando dei tifosi del Catanzaro. Comunque ricordiamoci anche che in questo momento, adesso vado a spanne, non mi ricordo quante squadre del calcio del sud vi siano nella futura Serie A. In questo momento il calcio del sud, piazze storiche come Palermo, Catanzaro, Catania, Reggio Calabria non ci sono. Bene, questo è
0: nel
1: il
0: sud,
1: calcio
0: Giovanni, calcio Napoli, Napoli e Lecce.

0: contro questo regolamento, come dici tu, si faccia andare direttamente, altrimenti, cioè, i playoff, ma io sono un vecchio dinosauro, non sono adatti al calcio, cioè, i playoff sono adatti ad altri sport. Il calcio ha bisogno della promozione diretta, appunto. Poi sono inventati questi playoff, praticamente play out, che continuano per me ad essere qualcosa. E poi alla fine succede raramente, quando poi c'è un'impresa sportiva, una rimonta di questo tipo, non si dà la possibilità alla squadra che rimonta, poteva essere al contrario, anche il Monza, per carità,
1: assolutamente,
0: di giocarsi almeno ai supplementari. Anche se poi anche i rigori sono una lotteria tragica, ieri abbiamo visto, appunto, è una tragedia da questo punto di vista, però insomma prima o poi una partita deve finire, certo, assegnare una finale di rigori, una volta ti ricordi si ripeteva la finale, adesso non, sì, l'Italia pareggiò, mi ricordo, una finale degli europei del 1968, poi la ridisputò e la vinse. Dico, non so se si può arrivare a quello, ma forse anche sarebbe anche più giusto. Però insomma, quello che è successo, ecco, la volevo citare perché comunque è stato uno degli argomenti più trasversali questa settimana, anche, te lo posso garantire, in pagine, in blog che non riguardavano i tifosi del Catanzaro, ma una serie di altri tifosi di altre,
1: certo,
0: squadre,
1: certo,
0: che si sono immedesimati nella tragedia sportiva, per carità sportiva, nel dramma sportivo di questa piazza, e quindi lo volevo citare.
1: Allora Giovanni, siamo quasi in conclusione, e siamo quasi in conclusione, in ultimo volevo un tuo parere su ciò che ha detto la scorsa settimana prima della partita tra Torino e Juve lo stesso Comolli. Dichiarazioni scioccanti, sconvolgenti, cioè uno che dice non c'è differenza se andiamo in Champions o in Europa League, ti fa veramente capire che questo non ha capito per niente dov'è. Io, uno così sarebbe da prendere a calci nel sedere, altro che dargli un'altra possibilità, cioè una dirigenza con le palle Ravanelli, avrebbe fatto questo.
0: Cito Ravanelli, campione d'Europa, che ha criticato duramente la dirigenza e i calciatori. Devo dire, lui si è anche concentrato sui calciatori, ma in automatico si critica una dirigenza che ha fatto quella campagna acquisti, ha messo dentro quei calciatori. Parlare di sei acquisti è sbagliato. Te lo dico subito. La Juve non deve comprare 6-7 giocatori. Al tifoso juventino in questo momento basterebbero 2-3 campioni fuori classe, ok? E poi manteniamogli la squadra con 2-3 campioni, forse sottolineo forse, la Juve arriva almeno tra le prime 4 e si può cominciare a ricostruire. Poi l'anno prossimo ne prendi altri 2-3 e piano piano costruisci una squadra che fra 5-6 anni tornerà a chiamarsi davvero, a meritare il nome Juventus. Se tu mi prendi 5-6 giocatori alla Open Da, capisci che non vai da nessuna parte.
1: Assolutamente sì.
0: Ho visto che vogliono prendere l'ex terzino della Roma e della Nazionale, se non mi sfugge come si chiama, di origine brasiliana, che ha giocato con Spalletti. Ma dove andiamo? Dove si va a finire? Quindi siamo veramente in questo momento in una situazione stagnante. Il calcio italiano, devo dire, vive in questo momento un momento drammatico. Ricordiamo che l'11 partono i mondiali in cui l'Italia non sarà nemmeno nominata. Quindi grazie veramente a chi ha gestito il calcio in questi anni, sia a livello italiano che a livello europeo. Grazie, ripeto, ma se le menti europee che gestiscono il calcio o le menti internazionali, ricordiamo che Infantino è di origini italiane e da anni non ha mosso un'unghia per aiutare il sistema calcistico italiano a risollevarsi, poteva anche interessarsi anche informalmente, non gliene ha infischiato assolutamente nulla, e quindi va bene così. Piccola digressione, ricordiamo che sullo sfondo del calcio italiano in questo momento vi sono un paio di scandali che sono stati messi sullo sfondo, ma le inchieste in qualche modo continuano. Un personaggio molto in vista ha citato chiaramente tutti i mali del calcio italiano andandosi a centrare nella città di Milano. Non faccio nome e cognomi, non dico niente, mi fermo qui. Quindi noi non sappiamo se questo scandalo prima o poi cova su

0: la cenere verrà fuori. Sta di fatto che, al di là di qualunque cosa ne pensiamo, gli arbitri sono stati di fatto commissariati e quindi questa è la situazione. Poi noi ci possiamo occupare del fatto che venga Brahim Diaz, si parla della Brahim Diaz
1: alla Juventus. Si parlava infatti volevo chiederti anche un tuo giudizio su questo
0: Brahim Diaz ti salva la Juve, capisci?
1: Camavinga dalla Real Madrid che potrebbe arrivare in prestito.
0: Già sarebbe qualcosa di più interessante. Brahim Diaz è un buon giocatore, ma non sono questi che ti fanno, che ti cambiano le sorti della Juve, assolutamente. O del Milan, perché adesso signore chi acquisterà il Milan, sono veramente curioso.
1: Sì, anche perché
0: di
1: poi
0: capire
1: sì.
0: Chi arriverà.
1: Nel caso di Camavinga bisogna convincere sia il Real e poi leggevo su un giornale e soprattutto il calciatore.
0: Ma come lì che convince qualcuno? Ma come lì non convince nessuno, non comanda neanche a casa sua.
1: Magari convince se stesso con l'algoritmo, magari, no?
0: Guarda, io sull'algoritmo mi è diventata una barzelletta.
1: Figurati.
0: Comunque, questa è la situazione. L'abbiamo un po' dipinta la situazione, luci ed ombre, ovviamente luci per l'Inter che va avanti.
1: Ecco, a proposito di ombre
0: per tutti gli altri.
1: Chiudiamo
0: con la nazionale italiana.
1: Ecco, chiudiamo.
0: Dovrà disputare due amichevoli con dei quattro giovanotti. Io consiglierei, devo dire la verità, a Malagò, ma il presidente in pettore, fanno questa sceneggiata, ma sappiamo già che sarà lui presidente, di tenere comunque Balotelli.
1: Ecco.
0: Io lo darei, francamente.
1: Io chiudo.
0: Risparmierei, lancerei qualche giovane, buonanotte su una torre.
1: Giovanni, chiudiamo parlando di Leao, che ha detto addio al Milan, dicendo che ha dato tutto a questo club e che ora vuole una nuova sfida, possibilmente in un altro campionato, e quindi anche Leao ci dice ciao, a quanto pare.
0: Sì, Leao era arrivato comunque dietro di coda, giocatore che non ha mai espresso totalmente le proprie potenzialità, andrà a fare la riserva da qualche parte in qualche campionato maggiore, più importante. Gli auguriamo tutto il bene possibile, non è mai stato un simbolo di,
1: anche perché
0: di professionalità
1: negli ultimi tempi,
0: neanche di simpatia.
1: Negli ultimi tempi si era rotto qualcosa tra l'ambiente Milan e il giocatore, quindi già la cosa si era palesata dagli atteggiamenti dello stesso Leao.
0: Ma non è mai stato un serio professionista Leao, quindi francamente lo salutiamo, i tifosi rossoneri lo salutano senza particolari rimpianti, gli ha fatto vincere comunque
1: certo.
0: Il scudetto.
1: Sì, Leao che ricordiamo,
0: esatto, però
1: Leao che ricordiamo era partito dalla panchina nell'ultima gara contro il Cagliari e era entrato nel finale, ma figurati, non era riuscito a raddrizzare nulla, ha raccolto
0: fischi
1: più copiosi che gli erano piovuti addosso anche in altre occasioni. Giovanni,
0: notizie grosse non ci sono state.
1: Assolutamente.
0: Perché notizie grosse, che sono quelle che i tifosi del Milan e della Juventus avrebbero voluto, e in parte anche secondo me i tifosi del Napoli, perché poi non è che a Napoli stiano stappando lo spumante perché sta arrivando a lei.
1: È una scelta che divide i tifosi, certo.
0: Sono perplessi, quindi cioè le notizie positive per chi insegue l'Inter non ci sono. Io vorrei nel prossimo collegamento che faremo darvi una notizia che ti devo dire: Elkan ha ceduto la Juventus. E allora sì che lì potremmo cominciare a parlare di qualcosa. Cardinale cede il Milan perché i tifosi non li vogliono più. De Laurentiis prende Luis Enrique, ok? Cose di questo genere. Queste sono le notizie che, se tu ti ricordi, negli anni scorsi noi potevamo dare. Pedullà ci ha fatto una trasmissione di calciomercato. Ora chi cavolo ti annunciamo Brahim Diaz? Ma stiamo scherzando? Ma anche se andare troppo indietro nel tempo, Ronaldo alla Juventus, dove sono quei Lautaro all'Inter, non lo so, dove sono le notizie che noi possiamo dare per infervorare i tifosi? Ragazzi, che il Como rappresenterà l'Italia in Champions League, questa è la notizia? Che la Rometta, perché comunque, a meno che non con Malen, sto grandi, cioè per il campionato va bene, Ma che male, in riserva in Premier, rappresenterà l'Italia in Champions. Dove sono le notizie che noi possiamo dare?
1: Non ci sono.
0: Non ci sono, mi dispiace. Viviamo una tristezza infinita, infinita. Magari avremmo potuto dire, guarda, però l'Under 21, che adesso porta qualcuno là, Baldini, l'Under 21 in nazionale, c'è quel giocatore che ci entusiasma, che sicuramente rilancerà il calcio italiano. Non possiamo nemmeno dirlo, perché qualche giovane lo sta portando, ma Pio Esposito rilancerà il calcio italiano. Ma stiamo scherzando? Vi ricordate la nazionale Under 21, dove giocavano Vialli, Inzaghi, Vieri? Quelli andavano in nazionale, cioè dalla nazionale, dall'Under 21, Pirlo, dall'Under 21 va in nazionale A, avremo un grande futuro, vincevano gli europei Under 21 e noi sognavamo in questi giovani. E poi venivano nel calcio italiano i vari Pavel Nedved, Zidane, Ronaldo il fenomeno, Recoba, quel calcio, il calcio di Totti, cresciuto nella Roma a 18 anni, esordiva, 17 anni e già si vedeva il campione che era. Il calcio di quei pazzi di Cassano che comunque qualcosa fecero, poi andarono fuori e si persero. Ma noi potevamo scartare Cassano, cioè capisci? Cassano era la riserva. Dov'è quel calcio? Come possiamo noi? Di che cosa dobbiamo parlare? Qual è il notizione che dobbiamo dare? Questo è il problema. Io mi auguro una qualche notizia dirompente che cambi il corso della storia del calcio italiano. E non ne vedo. Quindi racconteremo di Brahim Diaz, racconteremo del nuovo allenatore misterioso del Milan, racconteremo cose minori da calcio minore. Pazienza. Il massimo delle emozioni che abbiamo vissuto forse nell'ultima settimana è stato lo spareggio del Catanzaro, alla fine vittima anche lui di una sorta di giustizia del sistema calcio italiano che fa acqua anche in Serie B.
1: Anche lì.
0: Questo è qua.
1: Grazie a Giovanni Pirrotta, che ritroveremo tra 7 giorni, sempre intorno alle ore 18:30. Grazie mille, alla prossima.
0: Buonasera.
2: Sono le 19:20.

intitola Don't Stop Your Love, grande singolo di successo del 1981 di Booker T. Booker T. Jones, brano che era il singolo di punta.

lunga parentesi sportiva, adesso vi aspetta un'altra parentesi, quella dedicata all'economia. E in questa settimana la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in televisione, dove ha affrontato i temi principali, dall'economia alla sicurezza. E allora vi leggo qualche dichiarazione. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solamente per la difesa, ha detto la Premier. Premier che, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, aveva inviato una lettera alla Commissione Unione Europea con la richiesta di maggiore flessibilità per misure contro il caro energia. Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi, ha ribadito la Meloni, dicendo che se di fronte alla crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere.

Pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. Ed è la ragione per cui l'Italia ha chiesto alla Commissione europea l'estensione di una flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e difesa. Poi ha rassicurato: comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo momento. Possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze della crisi internazionale che stiamo vivendo. Poi sul caro carburante la Meloni ha detto che il costo in Italia è cresciuto sensibilmente meno di quanto non sia accaduto, per esempio, in Francia o in Germania. Il taglio delle accise sui carburanti è stato un modo, dice, per impedire che esplodesse l'aumento dei prezzi. Così la Premier ha difeso i provvedimenti sulla riduzione temporanea delle accise. Sui possibili rincari dei prezzi energetici ha definito la questione strutturale. Leggo ancora il virgolettato: ricordiamo che qualche decennio fa, dice la Meloni, questa nazione ha deciso di rinunciare all'energia nucleare. Lo abbiamo pagato oggi e questo governo ha il coraggio

Premier, che poi è tornata anche sulle difficoltà del settore autotrasporti a causa del caro energia. Dice: una settimana fa abbiamo incontrato le associazioni, che voglio ringraziare perché avevano indetto uno sciopero che rischiava di creare molti disagi, ma anche di produrre un aumento probabile dei prezzi sui beni a consumo. Insieme abbiamo cercato una soluzione. La mobilitazione è

contrasto all'immigrazione illegale, la Meloni ha detto che il governo può fare ancora meglio. E dice: forse potremmo anche fare meglio da subito se tutte le componenti dello Stato remassero nella nostra stessa direzione. Se i cittadini chiedono di fermare l'immigrazione illegale di massa e si fanno delle leggi con l'obiettivo di fare rispettare l'ordinamento e di rispondere ai bisogni dei cittadini, poi ci si aspetta che chi deve fare rispettare quella legge non lavori per fare in modo che quella legge venga messa in discussione, ma per fare rispettare quella legge, ha detto la Premier. E ha aggiunto: non mi sembra una cosa difficile, lo abbiamo visto accadere per l'Albania. Abbiamo avuto tanti casi in cui non si rema nella stessa direzione e questo rallenta la capacità che noi abbiamo di dare delle risposte. Sul contrasto agli sbarchi illegali sulle coste ha detto: abbiamo invertito la

almeno 35. Allora, amici miei, come fa un governo, secondo voi, a risolvere i problemi di una nazione quando il problema di quella nazione è proprio il governo? Io, fossi stato un giornalista, avrei chiesto alla Meloni: signor Presidente, perché allora ha firmato il patto di stabilità e il 5% del PIL per le armi NATO? Quindi, prima di fare certe tardive affermazioni, la Premier dovrebbe collegare un po' il cervello alla bocca, no? Anche perché ancora oggi si parla sempre e comunque dei soliti dati: record negativo di pressione fiscale, record negativo di povertà assoluta, record negativo di lavoratori precari e sottopagati, record negativo di potere d'acquisto, record negativo, che ne so, di giovani che scappano all'estero. Fermo restando che il gasolio lo hanno aumentato lor signori e ora quasi quasi stanno cercando un sussidio dall'Europa per far sì che il prezzo cali. Io davvero ancora oggi non capisco da chi ci dobbiamo difendere e chi è soprattutto il nemico pronto all'invasione, perché poi questi soldi magari andavano destinati alla sanità pubblica, che negli anni è stata affossata da tutti, dalla destra, dalla sinistra, anche perché poi ogni giorno vediamo persone disperate, dipendenti pubblici, privati, pensionati colpiti da difficoltà economiche, da pignoramenti, cioè una situazione che sta diventando insostenibile. La stessa Meloni che fa riferimento al fatto che giorni fa effettivamente sì ha scritto una lettera alla Commissione Unione Europea chiedendo più flessibilità. Ma quale flessibilità, ragazzi? Ma cosa, di che cosa stiamo parlando? Ma volete sapere la flessibilità in che cosa consiste? No, anche perché poi alla fine dobbiamo dirle le cose. La stessa Meloni, insieme al commissario europeo Raffaele Fitto, entrambi hanno dichiarato che per intervenire sul caro energia si possono usare i fondi di coesione. I fondi di coesione, quindi la solita politica che porta a scaricare il costo dell'emergenza energetica dove? Bravi, sulle regioni più deboli, svuotando quindi tutti gli strumenti pensati per colmare il divario ancestrale tra nord e sud dell'Italia. Quindi, ma vi immaginate che cosa può succedere? Perché a differenza del nord, qui chiaramente il nord dispone di canali alternativi, le filiere industriali, le aziende, l'accesso al credito, e tutto il meridione, la Calabria, la Sicilia, che non hanno queste alternative. Ogni euro sottratto alla coesione è un euro perso sui territori, quindi per il mezzogiorno una decisione simile, cioè andando così a intervenire sul caro energia usando i fondi di coesione, una decisione simile avrebbe un impatto immediato e significativo, in quanto molti progetti potrebbero subire ritardi considerevoli, molte azioni sarebbero bloccate e sicuramente le imprese del mezzogiorno ne uscirebbero ancora con le ossa più rotte, sarebbero ancora più deboli, quindi una crisi che aumenterebbe. E la risposta alla crisi qual è? Cioè, alla fine, perché tu non vai a risolvere la crisi con strumenti specifici? E ritorno sulla tassazione degli extra profitti a livello europeo, perché comunque, amici, il mezzogiorno, sempre bistrattato, non è il bancomat d'Europa. Continuiamo!

Ritrovati dunque, ha parlato nei giorni scorsi anche il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che ha invitato le banche alla prudenza nella concessione dei prestiti visto il contesto di incertezza e difficoltà derivante dalla guerra e dal possibile aumento dei tassi, ma ammonisce ad evitare una restrizione indiscriminata del credito. Nelle sue considerazioni finali il governatore poi ha chiesto che le garanzie pubbliche sui finanziamenti nate con il Covid siano ricondotte alla loro funzione propria. Servono solamente a correggere i fallimenti di

direttamente condotto un esame sui rischi legati ai prestiti garantiti, fornendo indicazioni e condividendo con gli enti competenti valutazioni sugli interventi da prendere. L'economia italiana, dice Fabio Panetta, governatore di Banca d'Italia, ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019. Tuttavia, più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani e difficoltà dell'economia tedesca. Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili e l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o

azioni bancarie affinché queste possano creare campioni nazionali solidi e che offrano servizi di migliorie della qualità e dei costi contenuti. Operazioni ben disegnate, ha spiegato, che possono avvicinare la struttura del mercato creditizio a quella degli altri principali

come nel nostro paese le prime 5 banche abbiano una quota di mercato inferiore a quella di Francia e Spagna. Per l'Italia il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani, ha detto ancora Panetta, avvertendo che se non si valorizzano i giovani si alimenta un circolo vizioso. Ha ricordato quindi che negli ultimi 5 anni sono ben 100.000 i giovani andati all'estero e che la spesa in istruzione è un punto di PIL sotto la media europea. Leggo il virgolettato: creare le condizioni perché le nuove generazioni possano realizzare le loro aspirazioni e concorrere al progresso del paese. E tutto questo non è solamente una responsabilità economica, è il compito civile di questo tempo, ha sostenuto al termine delle conclusioni il governatore di Banca d'Italia. Solo così l'Italia potrà attraversare un mondo sempre più frammentato senza subirne le divisioni e trasformare la transizione tecnologica in una stagione

così solamente i carburanti, la crisi che la guerra ha creato e diventa cosa sempre più preponderante. E quindi questo prodotto interno lordo italiano che da anni non cresce, perché secondo me, lo dico da ignorante, magari ha raggiunto la saturazione, cioè più di tanto non possiamo produrre, più di tanto non possiamo consumare, quindi nascono meno bambini, abbiamo meno futuri lavoratori, meno futuri consumatori, e da anni ci hanno detto che dobbiamo consumare anche più dello stipendio, e quindi che famo? Viviamo solamente sui debiti? Già lo Stato lo fa da 30-40 anni, ma secondo me non è questo il messaggio giusto, no? Magari forse un po' più di solito.

nuova di Zara Larsson con Eurosummer. Allora amici, il presidente di Confindustria nei giorni scorsi ha ripetuto 5 volte la parola responsabilità proprio nella sua relazione all'assemblea dell'associazione imprenditoriale. Responsabilità della politica, delle imprese, dei sindacati e anche dell'Europa davanti a un sistema industriale che rischia di perdere terreno definitivamente. Il numero uno degli industriali poi ha elencato le sue 5 leve per rilanciare la crescita italiana, ma il cuore del discorso è stato soprattutto uno: senza energia, prezzi competitivi e senza una drastica riduzione della burocrazia, il sistema Europa è destinato alla totale marginalizzazione. Energia, energia, energia, ha insistito Orsini dal palco, definendo il caro prezzi una vera e propria minaccia esistenziale. E il punto che ha raccolto il consenso più trasversale non solo dentro il mondo politico e industriale, ma anche da parte del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Il nodo però non riguarda solamente il costo delle bollette, la questione energetica ormai è diventata un tema politico e strategico centrale. Orsini ha chiesto esplicitamente di accelerare il ritorno al nucleare, bocciando le obiezioni ideologiche che frenano il dibattito italiano. E dietro determinate parole c'è un tema che va oltre il semplice approvvigionamento energetico. Se l'Italia vuole davvero tornare a essere un paese industriale e competitivo, la competenza sull'energia deve tornare a livelli centrali. Negli ultimi anni le decisioni strategiche

con una regolazione fuori controllo. Solo tra novembre e dicembre 2025 sono stati presentati 10 nuovi pacchetti legislativi e nel 2026 ne arriveranno altri 12, ha ricordato. Ancora più duro il passaggio sulle

cartellonetto rivolto all'Unione. Fermatela, perché il rischio evocato da Orsini è quello di una lenta deindustrializzazione. Poi Orsini ha proposto di recuperare 20 miliardi attraverso una revisione delle tax expenditures e delle agevolazioni fiscali, destinando il tutto a crescita, sanità e scuola. E a proposito del nucleare, io ricordo tantissimi anni fa quel famoso referendum dove mi pare che la maggioranza degli italiani, dopo i fatti di Chernobyl, decise di rinunciare al nucleare. Oggi molti di coloro che votarono contro si sono pentiti, anche perché sappiate che la Francia produce

che è tossico e da maggio 2026, amici! Ullala, cambia la busta paga degli italiani. Oh, con l'entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62 scatta l'obbligo per i datori di lavoro di indicare il codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al dipendente. Quindi è una misura introdotta con il decreto primo maggio che punta ad aumentare la trasparenza nei rapporti di lavoro e a rendere più semplice per lavoratrici e lavoratori verificare la correttezza del trattamento economico e normativo ricevuto. La novità riguarda tutte le buste paga emesse a partire dal 1 maggio 2026. Accanto alle tradizionali informazioni sul rapporto di lavoro dovrà comparire anche il codice identificativo del CCNL applicato dall'azienda. Il codice potrà essere riportato vicino a diciture come contratto applicato, CCNL, codice contratto.

CCNL dipendono molti degli elementi, in questo caso fondamentali, della retribuzione e delle tutele del lavoratore. Il contratto stabilisce infatti salario minimo previsto, livello di inquadramento, maggiorazioni per straordinari e lavoro notturno, ferie, permessi, tredicesima e dove

ossia contratti sottoscritti da organizzazioni poco rappresentative e spesso meno favorevoli per i lavoratori. Secondo la CGIL, l'applicazione di contratti non adeguati può tradursi in stipendi più bassi, minori tutele e contributi ridotti, con effetti negativi anche sulla futura pensione. Tra le conseguenze più frequenti ci sono livelli di inquadramento inferiori rispetto alle mansioni

Quindi è importante verificare attentamente la presenza del codice del CCNL all'interno della busta paga. E così, insomma, lor signori adducono alla trasparenza. Ma

anche per oggi ha messo musica, voce, notizie. Vi dà appuntamento a domenica prossima dallo stesso orario, dalle 14 alle 20. Ringraziamo le radio collegate con noi anche oggi, domenica 31 maggio, in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

60 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70-80.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Americani. La capacità

0: Poletti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Inago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli è opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Dall'altra parte del tabellone già certe le sfide tra Mensik, Fonseca e Zverev, Hodar. I quattro domani in campo a caccia della semifinale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Top Italia. Questa è la musica

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Sono le 10 e 5 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanziano la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una 30ina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno. Si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15ina i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo. Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri, Tour de France, Vuelta.

0: di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Da Radio Patata, multi big. Tre successi dei tuoi big preferiti.

0: orario. Sono le 11:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di

0: l'ultimo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
1: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
0: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
1: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi, e la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
0: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
2: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
0: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
3: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
0: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa, Matteo Cotelli.
4: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
0: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle scarpette rosse.
5: Complicati a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
0: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
6: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Questa canzone

0: preferita è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
2: 1, 2,

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12:07.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
6: Insert Coin.
7: Giornale Radio News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ieh, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42,

0: La loro opposizione si è aggravata passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline dei 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro nord forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia e Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. È un super lunedì azzurro al Roland Garros, con tre italiani impegnati negli ottavi di finale della parte alta del tabellone. E il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, che alle 11 aprirà il programma sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zach Zbaida, numero 85 ATP. L'attenzione si sposterà poi sul Suzanne Lenglen, dove saranno impegnati Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il romano affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Cerundolo, numero 56 ATP. Mentre il ligure sfiderà il numero 19 del seeding, Francis Tiafo. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sfideranno Dani Lina e Tracy. MotoGP: Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello e il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 15 su Martini e a più 39 su Di Gian Antonio. È stato bellissimo, le parole di Bezzecchi a Sky Sport.
2: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Ciclismo: al Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della corsa rosa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 super campioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. A Elisa Balsamo va invece la seconda tappa del Giro Women, 156 chilometri da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek classe 98 ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta in maglia rosa. Oggi la terza frazione, 156 chilometri da Bibione a Buia. Conclusione domenica 7 giugno a Saluzzo. Calcio: il giorno dopo il trionfo in Champions League, il Paris Saint-Germain è tornato a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Dal presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Calciomercato: in casa Juve ossessione Colomuani e il francese è un pallino dei bianconeri. Dopo i 6 mesi nel 2025, in ogni sessione di mercato Comolli ha provato a riprenderlo. Questa però può essere la volta buona. Contatti positivi con l'entourage, previsto un nuovo assalto. Playoff di basket: al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo, la Germania Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì 3 giugno alle 20. Volley: giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 dalla Turchia in amichevole. Gli azzurri con pochi big hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni di Volley Nations League in vista dell'Europeo. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: quale orario?
1: Sono le 13:07.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
7: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri 3 feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
6: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce

0: Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la Marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
1: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
0: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
1: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
0: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
1: Sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
0: Grazie Francesco De Carlo. Ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket, davanti al proprio pubblico, Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della semifinale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
3: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
2: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere nervi saldi. Così coach Poeta.
4: La compagnia Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
2: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri, ore 20.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

benvenuti, ben arrivati. Buon viaggio, inizia ufficialmente una nuova puntata per una nuova settimana di Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Sono Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri. Benvenuti se è la prima volta che ci seguite, che ci ascoltate. Vi ricordo le coordinate principali se volete raggiungerci, se avete

italiano, soprattutto del passato, da riproporre alla radio, da ricercare, da risuonare, e lo facciamo molto volentieri. Il nostro indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it. Se preferite contattarci su Facebook.

decennio 70. Oggi abbiamo riscoperto una canzone veramente di repertorio, di gran repertorio antico, quasi. E siamo nel 1975, abbiamo voluto anche ricordare e riascoltare una grandissima Mia Martini, che sicuramente, se fosse...

Battisti 1980 con Gelosia Cara. Tra poco restate con noi, sta per arrivare anche lo spazio dedicato alla sequenza musicale, ovvero tre brani senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria. Insomma, c'è la nostra sequenza. Mentre in arrivo per i prossimi minuti c'è Noemi.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: I tuoi ricordi.

con le stesse emozioni, credo, perché andremo anche oggi tra gli anni 80, 90 e 2000 della sola musica italiana, e nello specifico sta per partire la nostra sequenza, ovvero con tre canzoni senza alcuna interruzione. Protagonisti di oggi saranno Alex Britti, poi Sandro Giacobbe, ma subito in apertura c'è Daniele Silvestri.

250, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

informazioni, richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

0: sezione sportiva è da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Roland Garros è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam parigino. In campo in questi minuti Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo che ha sconfitto Sinner al secondo turno. E Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafo, numero 19 del seeding. Già stabiliti i primi due quarti di finale che si giocheranno domani. Hodara Zverev e Mensik Fonseca. Nel pomeriggio Vavassori ed Errani sfidano Danilina e Tracy per un posto in semifinale nel doppio misto. Calcio, sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione con l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, si lavora per individuare il nuovo allenatore e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nel frattempo l'ultimo consiglio d'amministrazione ha formalizzato l'attribuzione di alcune deleghe, prima in capo a Furlani, a Massimo Calvelli, in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Scaroni, così da garantire l'operatività del club in questa fase di transizione. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, si attende la risoluzione dell'allenatore toscano con il Milan per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni per prendere il posto di Antonio Conte. De Laurentiis vuole regalargli una squadra che punti subito ai livelli più alti. De Bruyne è orientato all'addio e al Napoli stanno valutando di sostituirlo con il pupillo di Max, Rabiot. Il centrocampista francese ha sempre seguito il tecnico livornese e l'idea di Allegri è quella di averlo ancora a disposizione. Capitolo campioni d'Italia, la notizia più concreta in questi primi giorni di trattative per l'Inter è sicuramente quella del rinnovo imminente di Mkhitaryan. Anche per quanto riguarda il futuro di Kivu, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Manca soltanto l'ufficialità. L'Inter si muove su più fronti. A centrocampo il nome più caldo è Curtis Jones del Liverpool. In difesa il profilo preferito è Sole dell'Udinese, classe 2000. In porta, con vicario valutato 20 milioni, l'Inter punta a confermare Martinez come titolare, lavorando su Provedel come vice. Ed ora il calcio giocato, 16 le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli USA ma col brivido. 3-2 il Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026 dopo 21 partite a digiuno. Davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã, il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, ma poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vasquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone, finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera che batte 4-1 la Giordania, ma la vera sorpresa della serata è Capoverde che con un 3-0 si libera della Serbia. MotoGP è stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo. Nella voce ancora tremante di Marco Bezzecchi c'è tutta la gioia della vittoria storica al Mugello. Per lui, che coglie il primo successo sul percorso di casa e allunga anche in testa la classifica del moto mondiale, e per l'Aprilia, che nel Gran Premio d'Italia di MotoGP all'Autodromo Toscano conquista una doppietta con il secondo posto di Jorge Martin. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Le altre? Sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. All'indomani dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il Forum Nazionale del Terzo Settore aveva presentato un documento dal titolo «Si vince solo con la pace e il diritto», una presa di posizione della società civile italiana per condannare l'espansione della violenza e il crollo degli accordi e del

0: pace per il forum del terzo settore.
1: Questo documento noi l'abbiamo scritto 2 mesi fa, in realtà purtroppo è ancora molto attuale, e in particolare se vogliamo arrivare a una pressione forte, diciamo, che sia determinante, tocco 4 aspetti che credo siano più importanti un po' di altri. Il primo è il primo, che devono seguire delle sanzioni. La diplomazia non può essere la parola buttata lì, cioè non ci possono essere doppi standard. Alla Russia sono state fatte un tot di sanzioni, sono arrivate addirittura a bloccare i beni finanziari, e nei confronti di Israele non, di fatto non ci sono sanzioni vere e proprie. In particolare dovrebbero cessare non solo la fornitura di armi a tutti i paesi in conflitto, poi il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma guardate, non è un problema di fare uno sgarro a qualcuno. Se si vuole arrivare a dei tavoli di accordo, ai tavoli di pace, l'ONU stessa è nata per dare un diritto di tribuna. La politica non permette degli spazi vuoti. E l'ultimo passaggio è la conferenza di pace, accompagnata da un graduale riduzione multilaterale delle armi. Non si può solo pensare che noi poniamo la questione del nucleare giustamente all'Iran e poi non apriamo un processo di disarmo complessivo del territorio. Prima di tutte vengono le persone. Questa è già una scelta anche politica, etica e anche strategica. Cioè, per noi la società civile organizzata è ciò che distingue le democrazie dalle dittature. Cioè, siamo innanzitutto vicini alle persone, alle vittime, a prescindere dalla loro parte. Servono innanzitutto parole chiare e scelte conseguenti, parole e scelte chiare, e un tributo anche alla verità. Non si può semplicemente dissociarsi, e le condanne devono essere appunto chiare e conseguenti.
0: L'aumento delle spese militari non ha determinato una maggiore sicurezza. È necessario un cambio di paradigma. Ascoltiamo Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo.
2: Le spese militari mondiali sono più che raddoppiate in 25 anni. Più che raddoppiate. Non solo dal 2022, dal 2001 in poi. E quindi non è un riarmo, è un continuarmo in un certo senso. E questo elemento ci fa capire che la preparazione della guerra non funziona. Perché abbiamo raddoppiato le spese militari. Cioè quelle spese che ci dicono che dovrebbero preparare la pace, si vis pace in parabellum, e che invece la pace non ce la portano. Quindi anche dal punto di vista prettamente di convenienza, prettamente di elementi fattuali, empirici, non funziona, indipendentemente da quello che pensiamo a livello morale e etico. È una ricetta che non funziona, punto. Quindi la pace positiva deve diventare strategica, una politica di sistema e una politica che parte anche dal tema della verità, una politica di non violenza. Ecco, la parola che credo oggi riassuma tutto è la politica di non violenza. Guardate che le nostre società nazionali nei paesi democratici sono oggi più sicure di quello che si era in passato, non perché si è investito sulle armi, ma perché si è investito sulla fiducia. Noi andiamo in giro per le nostre città meno armati di quello che erano i nostri antenati, ma più sicuri di quello che erano i nostri antenati. Sono usciti dati recenti, l'Italia è il secondo paese, solo dietro al Lussemburgo, per sicurezza in termini di omicidi per 100.000 persone di popolazione. Sembra che dal punto di vista mediatico sia così? Si è raccontato così? No. E perché? Perché siamo più armati dei romani o dei fiorentini o dei milanesi o dei palermitani del passato? No, perché siamo meno armati, ma ci fidiamo dell'aspetto sociale, di quella costruzione sociale che anche il terzo settore e la società civile propone. Quindi dobbiamo cambiare il paradigma strutturale e politico, cioè portare avanti una politica di non violenza.
0: Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, spiega chiaramente che non c'è guerra che valga la pena combattere. Ascoltiamolo.
3: Noi sappiamo ormai con molta precisione che la guerra è la cosa più stupida che esiste. Nessuno di noi singolarmente guadagna dalla guerra, pochissimi guadagnano dalla guerra, questo è sempre stato, chi la vuole guadagna, ma noi che l'andiamo a combattere o noi che diamo il consenso a quella volontà di espansione o di guerra, non guadagniamo niente. Il massimo che può guadagnare è qualcuno che va a combattere oggi e portare a casa la pelle, non certo una maggiore ricchezza, ed è sempre stato così, eppure noi continuiamo a dare il consenso. Ecco, il lavoro che noi dobbiamo fare con molta attenzione per smontare le ragioni della guerra è proprio lavorare sul consenso. Noi come Atlante cerchiamo di fare un'informazione che appunto racconti la guerra per smontarne il consenso, per far capire che la guerra non è lo strumento utile per risolvere le cose.
0: Quale futuro dunque? Quale può essere il ruolo della società civile in questo processo? Ascoltiamo Paola Berbeglia di AOI, responsabile della Consulta Relazioni e Cooperazione Internazionale del Forum Terzo Settore.
4: L'obiezione principale che viene fatta in questi casi è...

0: io che posso fare? È talmente schiacciante il desiderio di imposizione da parte dei poteri forti che materialmente qual è la mia capacità di diventare davvero un cittadino attivo e oppormi a questo? Su questo, per esempio, è interessante vedere come si muovono i giovani. C'è un sito che vi invito ad andare a vedere, si chiama Echoes of Unrest, Global Anatomy of Youth Protest. Ci traccia praticamente tutta la mappa delle proteste giovanili attualmente esistenti, che hanno alcuni elementi ricorrenti e che ci fanno capire in che modo si lotta contro questo senso di passività. Sono lotte contro la corruzione, sono lotte per condizioni climatiche abilitanti, pensando appunto a un futuro, ma anche contro l'ingiustizia. Quindi, e da che partono? Da dei luoghi concreti. Quindi le discussioni, la strategia in questo caso, è ancorarci a dei luoghi fisici in cui avvengono queste lotte. I giovani discutono di cose concrete, pratiche. Quindi questo vuol dire che noi da lì dobbiamo partire da cose pratiche.
1: E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
2: Noi siamo Radio Patata.
3: Gnagno Rotation. Solo su

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque, ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari, e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
5: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Ristora azione.
4: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
3: Stop.

0: cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
1: IVA inclusa.
2: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: chiamataci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

Reload that one.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: It's the new
3: Gnagno Rotation.
2: Stop!

0: questa è Radio Patata.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Zvaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 10.

0: Radio. Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros. Arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e, pur con qualche rischio di troppo, chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Ogier Aliassim Tabilo. Oggi missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafoe. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
5: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitano Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
6: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
5: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
6: Consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto, e soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
5: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
4: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia. È l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio, Francia all'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei playoff di Serie C, verso il tutto esaurito, entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che assegnerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Domani previsti 16.000 spettatori a Rigamonti per l'andata Brescia-Ascoli, il ritorno domenica 7 davanti a quasi 11.000 del Duca. Basket, semifinali scudetto dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato la serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. E debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina tra le favorite per la vittoria finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: altre, solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: fuso orario.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili. Lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano, che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
5: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
7: Noi due siamo bravi,

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: cartoleria.
1: Radio Patata, mucho calor.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento 1.

0: Atención, atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Pop, pop, pop, pop, pop, pop.
2: Pop Chart.
3: Number 4.
4: No matter what.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio It!

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
6: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
5: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Laura Supino.
7: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'assemblea costituente che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione considerata tra le più belle del mondo. La resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino, unico tra i paesi sconfitti dell'asse nazifascista. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, cuore della carta che assicura a tutti e tutte, senza distinzioni, uguaglianza, diritti e dignità sociale.
5: E poco fa è intervenuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamo il Capo dello Stato.
8: Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica logica dello scontro e della discordia.
5: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari ha perso quasi un punto, in linea con la flessione del resto d'Europa. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo, a quanto si è appreso l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Un giovane italiano di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, il ragazzo si era detto pronto al martirio celebrando online numerosi attentati dell'ISIS. Il ragazzo, 21 anni, è accusato di essersi associato all'organizzazione terroristica internazionale dello Stato Islamico a seguito di un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Coboli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
9: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Dai che andiamo ragazzi, eccoci qua, belli pimpantelli, per tenervi compagnia nei prossimi 60 minuti col DJ Box. A voi Marco Mari, quello che c'entra meno di tutti, perché la cosa più importante ragazzi è la musica. Musica che va dagli anni 70, decennio dopo decennio, fino ai giorni nostri. Partiamo da molto molto molto molto lontano, eh? Partiamo dagli anni 70.

ma quanto bella era la quinta sinfonia di Beethoven in versione dance, ragazzi, anni 70, pezzo strumentale meraviglioso che si poteva ballare e come si ballava. Bene ragazzi, abbiamo aperto così, in questo modo scoppiettante, il nostro appuntamento del DJ Box di quest'oggi. Ragazzi, a questo punto si prosegue, no? Ultimo appuntamento di questo mese di maggio. Vabbè, basta guardare il calendario. Prossima settimana arriva il sesto mese. Quello che ci inoltra nell'estate, che è già calda. Vabbè, ma noi non ci interessiamo di questo. Noi ascoltiamo la musica ad altissimo volume. In questo caso arrivano gli Eight Wonder della minigonattissima. Patsy Kensit, la bionda e sexy britannica degli anni 80, con Cross My Heart.

0: Non perderti la storia della musica dance raccontata da Marco Mari. Non perderti DJ Box.
1: E dopo gli 8 Wonder, ragazzi, della biondissima Patsy Kensit, abbiamo lasciato così gli anni 80 momentaneamente, che torneranno tra circa una trentina di minuti, per inoltrarci nell'ultimo decennio del Novecento, prima poi di passare agli anni 2000, il disco dell'Afrotime, e poi riprendere il nostro cammino nella successiva cinquina di canzoni dance degli anni 70 e giorni nostri, per poi completare il tutto con il disco ballato in italiano. Ora ci apprestiamo a gustarci il primo pezzo made in Italy del nostro appuntamento di oggi. Siamo insieme al DJ con sei facce, il DJ Dado, insieme alla voce di Stefano.

Questo è uno di quei motivi che io adoro da sempre, da quel 1998, nel quale, naturalmente, anno in cui è uscito questo pezzo, Gimme Love era il DJ Dado con la meravigliosa voce di Stephanie Wicks. Dal 1998 ci spostiamo all'anno 2000 e siamo insieme ad un'altra bella produzione italiana. Loro si chiamano Unconditional, Nari, Milani e tutta l'allegra compagnia.

0: come al solito siamo un pochino lunghi, visto che 30 sono i minuti che ci siamo già lasciati alle spalle per il nostro DJ Box di quest'oggi. Chiudiamo la prima cinquina di pezzi dance con questa versione di alcuni anni or sono del Rudy J, di un pezzo mitologico di Typical e di Kim Mara Lawson, era Follow Your Heart, e adesso Afro Time.
1: Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

Siamo ritornati nella musica degli anni 70 con i fratelli La Bionda e questa 1, 2, 3, 4, give me some more. Bene ragazzi, dagli anni 70 passiamo agli anni 80, ritorniamo agli anni 80, dal 1988 di Eight Wonder al 1986 di Linda Weasley. Lei ha partecipato con questo brano al Festival Bar di quell'anno, io me la ricordo, con quel vestito giallo e cappello altrettanto giallo, sembrava un confettone. Ok, questa è Wild on the Isle, Linda Weasley. Tra l'altro era uscito in Italia su EMI Records. Poi piano piano arriveremo alla conclusione decennio dopo decennio, per chiudere il tutto col disco ballato in italiano.

Ma quanto bello era questo pezzo del 1991 di Mato Grosso al secolo Marco Biondi DJ. È Neverland, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo. Tempo stringe, dobbiamo farci stare tre pezzi, ci riusciremo? Tagliuzzeremo di qua e di là, ma ce la faremo, anche perché poi nel nostro DJ Box, se ci sono le extended version, ragazzi, noi cerchiamo di farvele suonare quasi per intero, se non sono troppo lunghe. A volte ci capitano delle extended version da 20, da 10 minuti, come fai a farle suonare tutte? Altrimenti non ci stanno le altre. Abbiamo accelerato le battute per minuto, siamo insieme a Tina Cousins, qui si era all'inizio degli anni 2000. Questa è una bella cover di un pezzo di Ultravox del 1981, Himen. Poi abbiamo un altro motivo degli anni 2000 che sicuramente taglieremo per riuscire a farci stare un pezzettino del brano ballato in italiano, del disco ballato in italiano. Lei è Tina Cousins, alle sue spalle c'è DJ Sash.

0: Purtroppo Elena Gheorghiu la devo tagliare perché siamo arrivati al disco ballato in italiano, altrimenti non ci sta.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E su questo pezzo, ragazzi, visto che abbiamo un paio di minuti scarsi ancora a disposizione, arrivano i saluti di Marco Mari, perché me ne vado, punto e basta. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima del DJ Box. Ciao!

0: il mondo c'è.
1: Radio Patata,
2: questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco
3: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
4: Segnale orario.
5: Sono le 22 e un minuto.
6: L'ora esatta vi è offerta da...
7: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Noi siamo

0: Tra poco
1: Tandem Rewind.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e due minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Just watch me, just watch me, just watch me.
6: Su Radio Patata, una stagione musicale
7: esagerata.
8: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: Orario. È 1:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
1: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

Radio Patata, il piacere della buona musica. 1976 Records, i dischi della Radio Inn. 1976

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in